Ti trovo molto meglio dell'144. Potresti farle fusa, diventi come un gatto. Guarda i miei occhi, osserva la mia bocca. Balla con me, non è che tocca tocca. Come puoi